0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.
1: Ogni notte dalle 23 su Radio Cafè torna Caffè Mon Amour, i momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.
2: Radio Caffè.
3: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nicola.

aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè. Emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.
1: Ogni giorno ti teniamo compagnia con la più bella musica alla radio.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi, venerdì, e un piedino lo mettiamo in quello che sarà il weekend e lo trascorriamo insieme questo tempo a nostra disposizione nel magazine con tante notizie. Vi è mai capitato di pensare che un cane potrebbe amministrare meglio di certe persone? In una città americana qualcuno ha preso sul serio questa immagine, no? Meravigliosa, di un cane che governa un paese, un borgo, una città, ed è una cosa molto interessante.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Dobbiamo volare, cari amici, con il nostro shuttle di The Meg negli States, negli Stati Uniti. Lì le campagne elettorali sono molto creative e nella città di Rabbitash è diventata famosa una tradizione molto particolare: eleggere simbolicamente un cane come sindaco onorario del paese. Questa iniziativa nasce proprio per raccogliere fondi per promuovere la comunità locale, ma negli anni è diventata un fenomeno mediatico internazionale, ne parlano tutti, lo stiamo riportando anche noi in radio, perché vedere un cane, no, con la fascia da sindaco mette tutti di buon umore, no? Grazie a questa cosa sono aumentati anche, cosa positiva, i cani adottati, hanno finalmente una famiglia, non sono più randaggi e grazie a questo possono permettersi di diventare sindaco della città. Non male come iniziativa, non male secondo me anche come piano, no? Quello che potrebbe essere magari il piano di un cane per la città, quello che non dovrebbe mai mancare è il cibo, crocchette o cibo per esseri umani, le coccole, queste due cose dovrebbero essere la priorità assoluta e poi qualche passeggiatina, ovviamente.

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Molte città, cari amici, cercano di essere sempre quanto più moderne possibili. Tra poco andiamo in Belgio perché diversi paesi hanno iniziato ad installare dei semafori molto particolari.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

come ben sappiamo, cari amici di The Mag, le città moderne cercano continuamente, no, di trovare un equilibrio tra persone, traffico, natura. In Belgio diversi paesi avevano un problema specifico. Ogni primavera c'erano le colonie di anatre che attraversava regolarmente delle strade molto trafficate per raggiungere gli stanni. Il risultato che si è avuto è sempre stato queste auto ferme, tante code, tanti turisti che scendevano delle auto, quindi ingombravano ancora di più la carreggiata per scattare delle foto. E allora si è deciso di fare qualcosa che sembra uscito da non lo so, una storia animata, un cartone animato. Hanno installato dei semafori di attraversamento dedicati proprio alle anatre, con segnalazioni luminose e rallentatori. Questa notizia è bella, è diventata virale, perché innanzitutto le immagini sono irresistibili. Basta vedere queste file di anatre che attraversano ordinatamente mentre le auto aspettano. Ma dietro il sorriso c'è anche un messaggio interessante, no? Perché spesso immaginiamo le città, i paesi, come luoghi costruiti soltanto per noi esseri umani. Poi invece arrivano queste storie che ci ricordano una cosa molto semplice: non siamo gli unici abitanti di una città.

È iniziato il periodo più bello dell'anno, siamo entrati nell'estate 2026 ed è tutto più bello, no? Queste giornate sono più lunghe, più calde, tipo volete mettere le belle tavolate estive? Tra poco parliamo proprio di una tavolata che hanno fatto in un paese lunga chilometri.

Come ben sappiamo, cari amici di The Mag, quando arriva la bella stagione, le città si riempiono di eventi, no? La gente è spesso in giro per più ore, le giornate sono lunghe, sono calde. Un quartiere in Italia ha deciso di fare qualcosa di veramente molto bello proprio in queste settimane, un'iniziativa che merita di essere raccontata. Hanno deciso di chiudere una strada, hanno messo dei tavoli ovunque e hanno invitato tutti a partecipare. Non c'era nessun posto assegnato, non c'era nessuna distinzione, no? Erano tutti invitati, quindi i vicini di casa, anche i turisti che si trovavano lì, i passanti, tutte insieme, e le immagini sono diventate virali perché sembrano appartenere quasi ad un'altra epoca. Persone che non si conoscono, che dopo 10 minuti stanno già condividendo pane, vino, mangiare, risate, tutto quello che che comporta poi, no, una cena con così tante persone. Il successo di questa iniziativa nasce proprio dalla voglia di incontrarsi, no? Non attraverso uno schermo, ma face to face, e ovviamente anche per mangiare all'aperto. Con queste belle giornate ci sta tutto. Quindi più iniziative di questo tipo. Vogliamo vedere più iniziative di questo tipo.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Domani concludiamo la nostra settimana lavorativa. Solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia?
1: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora. Radio Caffè.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
7: Radio Caffè.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora. Radio Caffè.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Traffico in aumento in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Segnaliamo sulla A4 Padova-Venezia traffico rallentato per traffico intenso tra Padova Est ed il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste, mentre sulla stessa tangenziale di Mestre si verificano code sempre per traffico intenso tra Terraio ed il bivio per la A27 Mestre-Belluno per chi viaggia verso Trieste. Vi informiamo inoltre che da questa sera e per 3 notti consecutive, nella fascia oraria che va dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, l'uscita di Mira Oriago rimarrà chiusa al traffico per lavori per chi proviene da Padova e viaggia verso Trieste. Gli utenti saranno deviati verso la rotatoria Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Scendi letto e caffè con Radio Caffè.

ogni attimo può diventare un tuo momento, un evento indimenticabile, una sorpresa emozionante, una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché nessuno

0: da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 8h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
7: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
6: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
7: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
6: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. Radio
8: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si sono formate delle code tra Verona Sud e Somma Campagna in direzione Milano. Sul tratto Venezia-Trieste, un altro incidente provoca incolonnamenti tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza per chi viaggia verso Venezia. Mentre per traffico intenso si registrano code sul tratto Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e sulla stessa tangenziale di Mestre tra Terraio ed il Bivio per la A27. In entrambi i casi in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Al premio Strega 2026, il massimo esempio dei premi letterari italiani, scoppia la polemica dopo che una lite privata tra il favorito Michele Mari e la scrittrice Elena Rui, anche lei candidata al premio, è stata resa pubblica. La frase incriminata riguarderebbe la scrittrice Michela Murgia, morta nel 2023. Secondo Mari, infatti, cito testualmente, era intransigente e violenta perché brutta e sfogava così la sua rabbia. Buongiorno, io sono Tito Borsa, direttore della newsletter Scomodi Contrasti e questi sono i miei 5 minuti settimanali su Radio Caffè. La frase che vi abbiamo appena riportato è stata resa pubblica dal Corriere della Sera, che cita il racconto di alcuni passeggeri del van che porta i finalisti dello Strega in tour in giro per l'Italia. Mari ha smentito gran parte della ricostruzione affermando di non aver mai parlato dell'aspetto fisico di Michela Murgia. Nel frattempo la Fondazione Bellonci, che organizza il premio Strega, ha fatto sapere di ritenere, cito anche qui, ogni espressione denigratoria e ogni giudizio lesivo della dignità delle persone incompatibili con lo spirito del premio Strega. Quella che è una notizia forse secondaria di fronte al caos geopolitico mondiale è anche un modo per tornare sull'annosa questione della separazione tra artista e opera d'arte. Uno degli esempi più eclatanti è Louis Ferdinand Céline, autore di capolavori come Viaggio al termine della notte, ma anche di pamphlet come Bagatelle per un massacro, che somigliano pericolosamente a dei manifesti antisemiti molto vicini alle idee naziste. E qua stiamo usando non uno, ma ben più di un eufemismo. Dobbiamo condannare Céline all'oblio oppure possiamo ancora apprezzare Viaggio al termine della notte senza condividere e anzi rifiutando la visione politica e sociale dell'autore? Tornando al caso di cui stavamo parlando, le parole di Michele Mari, riportate dal Corriere, sono ancora più deboli se vogliamo. Sono frasi che il diretto interessato ha smentito e che sarebbero state dette in un contesto privato. Delle frasi che, sempre che siano state davvero pronunciate, non sarebbero mai dovute essere rese pubbliche. Ma è anche vero che quando compriamo un libro, finanziando così l'autore, è anche giusto conoscere il pensiero della persona a cui stiamo dando i nostri soldi. Basti pensare a J.K. Rowling, autrice della saga di Harry Potter, che da anni pronuncia affermazioni a dir poco discutibili sulla comunità trans e che per questo è stata più volte boicottata da molti acquirenti che si rifiutano di darle dei soldi comprando le sue opere proprio per le sue posizioni. Ma la frase di Michele Mari, ammesso in un concesso che sia stata riportata fedelmente, proviene da un contesto privato e qui tutto si complica. Come dobbiamo comportarci? Beh, io non ho una risposta. Come troverei giusto che l'organizzazione di un premio decida che certe frasi sono incompatibili con la propria etica, trovo anche giusto che non si debba pagare un dazio per ciò che si dice in un contesto privato. Lascio a voi ascoltatori l'onere di prendere una posizione. Il mio obiettivo di oggi era quello di riflettere sulla complessità di una situazione che sembra ben più semplice di quel che è. Bene, questo è l'ultimo episodio dei miei 5 minuti di questa stagione. Noi ci troviamo a settembre, sempre su Radio Caffè. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare sia voi ascoltatori che l'editore per questa bella opportunità. I 5 minuti sono sempre un pretesto per approfondire, per intervistare, per crescere come persona e come professionista. Noi, come dicevamo prima, ci vediamo a settembre. Vi ricordo, come sempre, di iscrivervi alla newsletter Scomodi Contrasti. Vi basta cercarci su Google.
2: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Gaffa. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben trovati, partiamo ancora dalla A4 Brescia-Padova, dove si sono formate lunghe code in seguito ad un incidente tra Verona Sud e Somma Campagna in direzione Milano. Disagi anche sulla Venezia-Trieste, dove un altro incidente provoca code tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Vi informiamo che si è resa necessaria in questo tratto la chiusura della corsia di marcia. Sul tratto della A4 Padova-Venezia è segnalato un altro incidente tra il bivio per la A13 e la tangenziale di Mestre verso Trieste in un tratto già interessato dal traffico intenso. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto per il momento, al prossimo aggiornamento.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
1: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
0: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
1: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
0: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Stai ascoltando Radio Caffè.
3: We don't

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h02. L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane! Ali migliora la vita.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
7: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Ancora disagi sulla 4 Brescia-Padova, dove in seguito ad un incidente si sono formate lunghe code tra Verona Est e Somma Campagna in direzione Milano. Risolto invece il precedente incidente sulla Venezia-Trieste, permangono code per il traffico accumulato tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Per traffico intenso invece segnaliamo code sulla Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Vi informiamo inoltre che sulla Brescia-Padova dalle ore 22 di domani, sabato 27 giugno, alle ore 6 di domenica 28, il tratto compreso tra Verona Sud e Soave verso Venezia rimarrà chiuso al traffico per lavori. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry Mesh.
1: Buongiorno.
2: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che è di Barry. Peputto, Peppino, Peppino.
4: Io lo faccio da un pezzo, smart working. Faccio le stesse cose del bar, però.
5: Non esageriamo, però.
6: Venerdì 26 giugno, oggi è tutto un meglio del macchiatone. A partire da oggi sarà così tutti i giorni, a parte le domeniche, per un bel po' di giorni. Insomma, sono i giorni delle ferie, quindi il meglio del macchiatone estivo.
7: Il macchiatone.

Altra puntata con Serenella Salomoni, anche oggi qui su Radio Caffè, il nostro macchiatone, si parla di coppie. Serenella Salomoni, psicoterapeuta, esperta di terapia di coppia, oggi andiamo a prendere un argomento molto molto bello, bello per ascoltarlo, mica se ci capita poi non è il massimo. Ci chiediamo, ma perché stiamo con una persona che non amiamo? Perché quella persona ci ama? È sufficiente? Sentiremo che cosa ci dice Serenella. Rimanete con noi, a tra poco.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia di coppia qui al macchiatone di Radio Caffè, anche oggi bentornata. Ciao Serenella.
1: Buongiorno carissimi.
0: Ti faccio una domanda secca, perché spesso stiamo con una persona senza amarla, ma sappiamo che lei ci ama? Che cosa scatta nella testa?
1: Hai ragione.
0: Che cosa succede?
1: È vero. Probabilmente sono le nostre insicurezze, pur di sentirci al sicuro, sì. andiamo a questo punto che dicevi tu, siamo scesi così tanto in basso da scegliere razionalmente qualcuno che ci voglia più di quanto non lo desideriamo noi. Possiamo conoscere bene il vuoto angosciante del restare in una relazione sapendo che stiamo dando molto di più di quanto non riceviamo. Sembra che sia meglio ricevere più di quanto si dà piuttosto che dare tutto e ricevere meno. Però questo rischia di trasformare le relazioni non più in relazioni, ma in negoziazioni. Quindi questo ci protegge da delle batoste. Quindi il dare di più di quanto non si riceva è una pseudo sicurezza che ci fa però rinunciare all'intimità vera, che fa parte dell'amore. Quindi è una strategia che noi applichiamo che per difenderci, ma che forse non ci porta in effetti a interrogarci su quella che è la nostra relazione, che forse dobbiamo anche lasciare visto che è così.
0: Vabbè, poi ci sarà sicuramente qualche trucco per cambiare direzione, ma anche qui dobbiamo addentrarci in un discorso lunghissimo. Ci basta così per oggi. Grazie Serenella, buona giornata, a presto.
1: Buona giornata a voi, baci baci.
2: Hai scaricato la nuova app di Radio Caffè? Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
3: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

Che cosa significa segui il tuo intuito? Seguire l'intuito. Anche questa è una frase che diciamo sempre, no? Ma io seguo il mio intuito perché non sbaglio mai. No, a parte il fatto che non è vero che non si sbaglia mai, però seguire l'intuito può essere una cosa interessante. Di questo parleremo con Serenella Salomoni questa mattina, qui al macchiatone di Radio Caffè. A tra poco, rimanete con noi.

0: Quest'oggi seguo l'intuito e chiamo Serenella Salomoni. Buongiorno Serenella, bentornata.
1: Buongiorno
0: Serenella Salomoni, psicoterapeuta sessuologa, esperta in terapia della coppia. Serenellasalomoni.it, l'intuito ci porta da te. Seguire l'intuito che cosa significa?
1: Dunque Barry, lo sai che sembra che l'intuito sia una forma di intelligenza che abbiamo dimenticato, perché dalle ricerche sembra che ci siano circa 35.000, che è il numero di decisioni che prendiamo mediamente ogni giorno, però raramente lo facciamo in maniera istintiva, e quindi il fatto dell'intuito è qualcosa che ci siamo dimenticati, che ci stiamo dimenticando, perché quella sensazione interna che arriva prima delle parole rappresenta una forma di intelligenza che è molto consolidata nel corpo, però molti di noi si sono dimenticati di ascoltarla, cioè è la capacità di percepire, di interpretare i segnali interni che provengono dal nostro corpo, vengono trasmesse dal nervo vago e attraversano tutto il corpo, e non siamo più capaci forse di ascoltarle questo, e sembra che sia lo stress la causa principale per cui facciamo fatica ad ascoltare l'intuito. Quindi dobbiamo ricominciare, imparare a non pensare più di confondere ad esempio l'ansia anticipatoria come un segnale intuitivo, e ci sono alcuni indizi di distinzione fra questo e quello, ma imparare anche a gestire il fatto di poter usare l'intuito, no? Cercando di fare un rilassamento, cercando di ascoltare il nostro corpo, di avere un benessere attraverso la meditazione, lo yoga, o anche semplicemente con il fatto di avere più fiducia in noi stessi, di non dipendere più dall'approvazione altrui. Quindi imparando che il fatto che noi possiamo seguire anche delle cose che ci arrivano così, appunto prima delle parole, può essere anche qualche cosa che ci aiuta nel prendere delle decisioni anche in maniera molto fantasiosa, ma anche molto chiara.
0: Anche infatti è molto chiara. Grazie Serenella, buona giornata, a presto.
1: A voi, ciao ciao.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 12h02.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora. Radio Gaffè.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito la zona di Caracas e altre aree del paese mercoledì notte. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. E la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 150 milioni di dollari sono i fondi invece mobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Intanto si aggrava il bilancio: 235 i morti accertati, ma il numero è destinato ad aumentare visto che i dispersi sono oltre 50.000 e 4.200 sono i feriti. L'ondata di calore continua a colpire l'Europa con intensità eccezionale. In alcune aree si sono raggiunti 50 gradi, mentre la Spagna conta 212 vittime e Parigi ha vietato gli alcolici negli spazi pubblici per ridurre i rischi sanitari. In Francia salgono a 55 morti per annegamento, molti dei quali sorpresi dalle correnti mentre cercavano refrigerio in fiumi o laghi non autorizzati. In Italia il caldo resta opprimente. Oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia e Latina, con temperature percepite oltre il 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Il weekend sarà ancora rovente, con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie all'arrivo di aria più fresca dall'Islanda. Ancora morti sulle strade italiane. L'ultimo grave incidente questa mattina tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia. A perdere la vita due uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte. La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani, non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Sono le parole di Papa Leone nella messa con il collegio cardinalizio prima di avviare il secondo concistoro straordinario che avrà luogo oggi e domani nell'aula Paolo VI in Vaticano. L'unità della famiglia umana, aggiunto Papa Prevost, precede i singoli popoli e gli stati. Non si tratta solo di un dato biologico, è un principio etico. Formula 1, al via il weekend del Gran Premio d'Austria. Oggi doppia sessione di liberi, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Domani FP3 e qualifiche, domenica la gara alle 15. In testa al mondiale ancora la Mercedes di Antonelli, in vantaggio di 41 punti su Hamilton. Il pilota Ferrari monterà insieme a Leclerc una Power Unit aggiornata grazie all'ADUO, cioè il regolamento della Federazione Internazionale che consente ai motori meno potenti una maggiorazione di potenza. È tutto, a più tardi.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati, partiamo ancora dalla A4 Brescia-Padova, dove in seguito ad un incidente con ribaltamento di un mezzo pesante si verificano code per 15 km tra Soave San Bonifacio e Somma Campagna in direzione Milano. Nella stessa direzione si è resa necessaria la chiusura delle entrate di Verona Est e di Verona Sud. Sempre sulla Brescia-Padova segnaliamo rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Brescia Est per chi viaggia verso Venezia per traffico intenso. Traffico intenso anche sulla Padova a Venezia, dove si procede a rilento tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Nella stessa direzione traffico rallentato sulla tangenziale di Mestre tra Terraio ed il raccordo aeroporto Tessera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Oggi vi voglio parlare di un tema molto importante. Ormai abbiamo tutti degli animali in casa, le persone se li portano anche appresso quando si muovono. Poi ci sono quelli che se li portano pure in spiaggia, io ne vedo parecchi in spiaggia. Ma il cane sta bene in spiaggia o sta male? E nell'eventualità, che cosa fare per fare in modo che il cane si diverta e stia soprattutto bene? Uno dice, così peloso, come fa con questo caldo? Vedremo, ne parleremo con il professor Antonio Mollo tra poco qui al macchiatone di Radio Caffè.

0: Bentornato al professor Antonio Mollo del MAPS di Padova, Medicina Animale, Produzione e Salute. Antonio, bentornato, che bello sentirti. Buongiorno.
1: Salve, buongiorno a tutti.
0: Allora, il tema è cani e... ma gatti non ne ho mai visti, comunque direi cani in spiaggia, ok? Cani in spiaggia. Soffrono questi animali a venire in spiaggia con noi, perché io ne vedo tanti che si divertono, ma ne vedo anche tanti molto accaldati. Quali sono gli accorgimenti più importanti?
1: L'accorgimento più importante, secondo me, usare il buon senso. Non c'è una regola assoluta, e ci sono cani che magari ci vanno più volentieri, cani che ci vanno meno volentieri, quello ognuno conosce il suo animale. Però a prescindere, una cosa è certa, i cani non sono fatti per stare come alcuni di noi ad abbrustolirsi per ore e ore in spiaggia. Considera, è un po' come avere un bambino molto piccolo, sì. Se lo porti in spiaggia ma non lo lasci 10 ore lì, perché sennò sto poveretto. Il cane si può anche divertire, però va in spiaggia presto la mattina o tardi la sera, fa un po' di attività, perché stare lì a fare la mummia sotto l'ombrellone lui non si perde, e poi va anche a casa. Ci si porta presso l'acqua, ovviamente, perché altrimenti, se lui ha tanta sete, potrebbe decidere di assaggiare l'acqua del mare. E poi dopo mi arrivano che si lamentano che il cane gli ha allagato la casa di dissenteria, perché si beve acqua salata. Certo. E si porta qualcosa per tenerlo all'ombra, ci si porta un asciugamano per lui, ma soprattutto non si fa la muffa in spiaggia tutto il giorno con un cane, perché poveretto.
0: Cioè, qualsiasi taglia di cane va comunque lasciato in spiaggia, portato in spiaggia per poco tempo. Questo, diciamo, che è il concetto base.
1: Perché lo può apprezzare, ma poi basta guardarli e lo vedete quando il cane non ne può più.
0: Infatti si capisce perché basta osservarli, e quindi facciamoci dare anche questi segnali visivi. Grazie davvero, professor Mollo, buona giornata. A presto.
1: A voi, buona estate. Giornata.

0: Bentornato al professor Francesco Francini, medico nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova, tanti anni con noi. Buongiorno, professor Francini.
1: Buongiorno a tutti.
0: In questo periodo noi facciamo scorpacciate di anguria e di melone, e a me in modo particolare piacciono moltissimo. E il melone si sposa bene con il prosciutto crudo, l'anguria invece si mangia da sola, ma si può, molte persone, non so, inseriscono nell'anguria per esempio, non lo so, la sambuca, ma questi frutti hanno una proprietà particolare che è quale?
1: Allora, intanto, come tutta la frutta, sono ricchi d'acqua. Poi hanno dei sali minerali, in particolare il potassio, no? Adesso noi siamo in un periodo caldo, si suda, e quindi reintegrare l'acqua e i sali minerali è sicuramente una cosa utile, se non necessaria. Quindi ci aiutano in questo. E poi hanno un po' di zucchero. Allora, l'anguria ne ha veramente poco, per cui va benissimo anche nelle diete dimagranti, ipocaloriche, se ne può mangiare senza paura di ingrassare, eccetera. Il melone ne ha un po' di più, quindi bisogna che ci stiamo un po' più attenti.
0: Sì.
1: Cioè, le quantità, diciamo, tollerate da una persona che magari è a dieta non sono uguali per l'anguria, per il melone. Anguria ce ne possiamo permettere un po' di più, di melone un po' di meno. Poi, se noi droghiamo questi frutti, perché ci mettiamo dentro la sambuca, ci mettiamo dentro il liquore o li abbiniamo ad altri alimenti completamente diversi, allora il piatto nel suo insieme può diventare qualcosa di diverso. Ovviamente, se nell'anguria c'è alcol, abbiamo le calorie dell'alcol. Se il melone lo abbiniamo al prosciutto crudo, c'è qualche caloria in più, ma per altri il prosciutto crudo non ne ha tantissime, però ha tanto sale.
0: Sì,
1: e quindi...
0: Sì, ma forse sarà per quello, insomma, che è così buono. La famosa dieta a base di anguria, per esempio, è una cosa che si può fare?
1: Allora, diciamo che l'anguria non ha proteine, ne ha pochissime. Quindi sarebbe una dieta davvero sbilanciata, no? Noi possiamo fare la dieta con l'anguria, ma dobbiamo mettere una componente proteica,
0: okay,
1: sia vegetale sia animale. Già sarebbe meglio anguria e yogurt, non so, anguria e uova, anguria e che ne so, prosciutto. Ecco, perché abbiamo una componente proteica che è indispensabile quando perdiamo peso, soprattutto per risparmiare la massa muscolare, perché quando noi perdiamo peso perdiamo anche muscolo.
0: Okay.
1: Se invece mangiamo una quantità sufficiente di proteine, questa perdita di muscolo è frenata.
0: Ok, mi sembra tutto molto chiaro. Bene, grazie davvero professor Francini, buona giornata.
1: Buona giornata a tutti, salve.

0: app di Radio Caffè. Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.
1: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax.

0: Saluto, buongiorno il professor Leopoldo Benacchio, ordinario dell'Osservatorio di Astronomico di Padova. Buongiorno e bentornato. Pronto? Mi sente?
1: Buongiorno, sì, buongiorno, buongiorno.
0: Sento un po' di rumori sotto.
1: No, è passato.
0: È passato.
1: Sì, buongiorno.
0: Non era un asteroide.
1: No, era una radio che passava.
0: Allora, professor Benacchio, è fantastica questa cosa. Insomma, noi ci ritroviamo regolarmente per parlare di questi asteroidi che dovrebbero arrivare sulla Terra. Questa settimana si parla di due, la settimana scorsa abbiamo visto sui giornali, ma se ne parla ancora. Che cosa sono alla fine?
1: Ma dunque, uno è un asteroide piccolino di 50 metri circa di diametro. Immaginiamo un sasso di 50 metri,
0: sì.
1: Che ha una orbita preliminare, attenzione, preliminare, che potrebbe diciamo creare qualche problema alla Terra, nel senso che la probabilità che arrivi sulla Terra, cioè che arrivi proprio al suolo, è di una parte su 80 circa, che è abbastanza alta, però bisogna chiarire che i giornali spesso

0: lontano 2032, quindi
1: no, sai. No, però sì, non è che cadrà, c'è una probabilità e comunque, ripetiamo, in genere questi avvisi vengono poi smentiti da calcoli che vengono fatti dopo.
0: Certo, però
1: l'altro invece sì. È molto più interessante.
0: Sì. Perché?
1: Perché dunque è un asteroide che invece conosciamo bene, si chiama Bennu, come fosse un amico di lunga data, ha un nome. Gli americani con una missione che si chiama Osiris-Rex sono andati, hanno mandato un mezzo a 300 milioni di chilometri, che è circa due volte la distanza del Sole.
0: Sì.
1: Questo piccolo mezzo ha tirato fuori un braccetto robotico. Immaginiamoci una grande scatola di sardine che a un certo punto, quando è arrivata sull'asteroide, ha tirato fuori questo braccetto, ha raschiato la superficie, ha messo questa polvere dentro una scatolina e ha sparato la scatolina sulla Terra, che è stata recuperata. La cosa importante è già la missione è molto bella, ovviamente, perché non è proprio che sia così semplice come l'ho detto io.
0: Certo.
1: Comunque la cosa importante è che sono stati trovati un sacco di elementi importanti in questa polvere, per esempio l'ammoniaca che delle volte magari usiamo in casa, è un importante facilitatore, diciamo così, di molte reazioni chimiche.
0: Okay.
1: E poi gli amminoacidi essenziali, quelli che formano il nostro DNA. Quindi è una scoperta, certo, che va verso la vita nell'universo.
0: Bene, magari, arrivata. Poi magari ci sentiamo più avanti e possiamo parlare di queste grandi possibilità. Certo. Professor Benacchio, intanto grazie per essere stato con noi e buona giornata. A presto.
1: Grazie.

termina la puntata del 26 giugno, amici miei, e avrete possibilità di ascoltare un bel po' di ospiti in questi giorni a venire. Salteremo solo la domenica, ma saremo insieme sempre, sempre, sempre, sempre, tutti i giorni per tutta l'estate. Il Macchiatone non vi lascia mai, e nemmeno Radio Caffè. A domani, ciao!

0: Radio Café, il est 13h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
8: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben trovati, partiamo ancora dalla A4 Brescia-Padova, dove in seguito ad un incidente con ribaltamento di un mezzo pesante si verificano code per 15 km tra Soave San Bonifacio e Somma Campagna in direzione Milano. Nella stessa direzione si è resa necessaria la chiusura delle entrate di Verona Est e di Verona Sud. Sempre sulla Brescia-Padova segnaliamo rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Brescia Est per chi viaggia verso Venezia per traffico intenso. Traffico intenso anche sulla Padova a Venezia, dove si procede a rilento tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Nella stessa direzione traffico rallentato sulla tangenziale di Mestre tra Terraio ed il raccordo aeroporto Tessera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta

95.3 e con radio digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream.

0: Radio Café, il est 14h01.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Caffè. Radio Caffè Local News. Local News.
3: Ben ritrovati su Local News, l'informazione di Radio Caffè. La cronaca: arrestati due marocchini, un 42enne incensurato regolare in Italia, residente in provincia di Venezia, e un 37enne irregolare con precedenti per reati in materia di immigrazione clandestina per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Dopo un controllo del 42enne fermato a bordo della propria auto in provincia di Padova, i poliziotti della squadra mobile hanno individuato e perquisito le loro abitazioni, sequestrando complessivamente 4 kg di hashish nascosti in un frigorifero e 80 grammi di cocaina nascosti in una stufa a pellet, e inoltre precisione con i bilancini e 115.000 euro in contanti. La sicurezza passa prima di tutto dall'informazione, questo è il messaggio emerso con forza dall'incontro promosso dall'amministrazione comunale del Cavallino Treporti insieme ad Asso Camping e al consorzio Parco Turistico, organizzato in occasione della organizzazione di gestione e destinazione, un momento di confronto che ha riunito amministratori, operatori turistici e rappresentanti delle forze dell'ordine con un obiettivo preciso: fornire strumenti concreti per riconoscere le truffe più diffuse e prevenirle prima che possano colpire residenti, visitatori e imprese del comparto ricettivo. La sinistra scopre il verde solo quando si avvicinano le elezioni. Dopo anni di abbattimento di alberi, consumo di suolo e una città sempre più cementificata, oggi la giunta di Padova cerca di rifarsi l'immagine regalando così 10 alberi ai cittadini. Ma i padovani non si fanno prendere in giro. Così afferma Eleonora Mosco, consigliere regionale del Veneto, vicepresidente del gruppo Stefani, presidente e capogruppo della Lega in consiglio comunale a Padova. La realtà è sotto gli occhi di tutti. Padova continua ad essere tra le città più inquinata del Veneto e l'Italia, con 52 superamenti al limite giornaliero di PM2,5 nei primi mesi del 2026. La giunta parla di piano del verde, ma i cittadini vedono una realtà ben diversa, a cominciare dai quartieri Sacra Famiglia, Arcella, Chiesa Nuova, Stanga e San Lazzaro. Garantire la piena tutela dei cittadini e consolidare il dialogo con le associazioni del settore. Con questi obiettivi la senatrice Mara Bizzotto, sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese del Made in Italy, assume la presidenza del Consiglio Nazionale dei Consumatori. Il provvedimento di nomina è stato firmato dal ministro Adolfo Urso. La difesa dei consumatori e degli utenti rappresenta per me una priorità e sono già al lavoro su questi dossier per assicurare una tutela sempre più efficace e concreta dei diritti dei cittadini, soprattutto in una fase economica così complessa, segnata dal caro energia e dall'inflazione, che incidono in maniera pesante sui consumi e sul potere d'acquisto delle famiglie. È arrivato ieri a Venezia, nella suggestiva location di Piazza San Marco, Io Riccardo Cocciante nel 2026. I live estivi del celebre cantautore continueranno poi in tutta Italia e si concluderanno il 27 settembre all'Arena di Verona. Ricordo che dopo alcune date in Italia, Cocciante tornerà lunedì 20 luglio 2026 ad Este, nel Padovano, presso il Castello Carrarese, durante Este Music Festival 2026. Ed è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
2: Radio Caffè Local News.
4: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione. Segnalo lunghe code per un incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Soave San Bonifacio e Somma Campagna in direzione Milano. Per questo incidente si è resa necessaria la chiusura dell'entrata Nastro per Milano al casello di Verona Sud e sempre in direzione Milano chiuso anche il casello di Verona Est. E ancora per il traffico intenso, rallentamenti tra Brescia Ovest di competenze di Autostrade per l'Italia e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Nell'incidente in questione è rimasto coinvolto un mezzo pesante. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
1: Per tutto il giorno.
0: Sempre e solo su
2: Radio Caffè.
3: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane! Ali migliora la vita.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, risolto l'incidente avvenuto sulla A4 Brescia-Padova, permangono code sia pur in smaltimento per traffico intenso tra Soave San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano. Si rallenta per traffico intenso in direzione Venezia, sempre sulla A4 Brescia-Padova, tra Brescia Ovest, nel tratto di competenze di Autostrade per l'Italia, e Peschiera del Garda. Ancora A4 Brescia-Padova per lavori fino alle ore 17 di domenica 28 giugno a Sirmione. Resterà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia per lavori. Nei medesimi orari sarà chiuso anche lo svincolo di entrata in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè

0: ascoltare Radio Caffè. Will you still love me when I'm no longer
1: young and beautiful? Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio Caffè.
2: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
3: Per tutto il giorno.
2: Sempre e solo su
4: Radio Caffè.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo per lavori in corso rallentamenti sulla A23 Palmanova Tarvisio tra il bivio per la A4 e Udine Sud in direzione Tarvisio. A4 Brescia-Padova si rallenta per traffico intenso in direzione Venezia tra Brescia Ovest di competenze di Autostrade per l'Italia Peschiera del Garda e in direzione di Milano rallentamenti con code per traffico tra Soave San Bonifacio e Brescia Est. Parliamo anche della A57 tangenziale di Mestre tratto di competenza CAV dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina e poi dalle 21.30 di sabato 27 fino alle 5.30 del mattino di domenica 28 giugno e dalle 21.30 di domenica 28 fino alle 5.30 di lunedì 29 giugno avverrà la chiusura dello svincolo di uscita in direzione Trieste di Mira Oriago con deviazione sulla rotatoria Marghera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
7: Radio Caffè.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando

0: Radio Café, il est 17h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati con Local News, l'informazione di Radio Caffè. A Padova la Polizia di Stato continua l'attività di prevenzione e contrasto ai furti, alle truffe e ai danni di anziani. Arrestato nella mattinata a Bassano del Grappa un 38enne campano che nella mattinata era partito da Padova e ha messo a segno un colpo con la tecnica del cosiddetto finto appartenente alle forze dell'ordine. Ai danni di un anziano di 80 anni i poliziotti hanno recuperato e restituito alla vittima tutta la refurtiva per un valore di oltre 20.000 euro. Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 13, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Udine nel comune di Creazzo per un incendio che si è sviluppato all'interno di un'abitazione privata di due piani, suddivisa in più unità abitative. Una persona è rimasta ferita ed è stata affidata alle cure del personale sanitario del SUEM 118. Sono intervenuti da Arzignano un dispositivo composto da 14 operatori e 5 mezze. Si è concluso il corso di formazione dedicato ai nuovi capisquadra dei Vigili del Fuoco del Veneto. Il percorso formativo ha consentito ai partecipanti di consolidare le competenze tecniche, organizzative e gestionali necessarie per ricoprire il ruolo di caposquadra, figura fondamentale nel coordinamento delle operazioni di soccorso e nella gestione del personale durante gli interventi di emergenza. Dalla prossima settimana 60 nuovi capisquadra entreranno nei servizi dei comandi dei Vigili del Fuoco del Veneto, andando a rafforzare gli organici operativi. Il loro impiego consentirà di incrementare la capacità di coordinamento delle squadre di soccorso. E ancora è accaduto che in località Ponte Alto, nel comune di Agordo, nel Bellunese, i vigili del fuoco si sono adoperati per il recupero di un animale in difficoltà. Un capretto era precipitato in un dirupo, rimanendo bloccato a circa 10 metri di profondità sotto il piano stradale. La squadra di distaccamento di Agordo, impiegando tecniche di derivazione speleo alpino fluviale, ha raggiunto l'animale calando un operatore nel dirupo. Dopo averlo recuperato, il capretto è stato riportato a livello della carreggiata. L'animale in buone condizioni è stato affidato quindi al pastore proprietario. Andiamo ad Ariano nel Polesine. Un vasto incendio ha interessato l'abitazione di via Tombini ad Ariano Polesine. L'allarme è scattato intorno alle 11 quando sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Adria, Rovigo e Codigoro. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse a causa della presenza di numerose autovetture di altro materiale combustibile nelle vicinanze dell'abitazione. Nel corso delle operazioni i vigili del fuoco hanno anche rinvenuto vivo un gattino che aveva trovato rifugio all'interno di una di queste autovetture coinvolte nell'incendio. L'animale è stato tratto in salvo e successivamente affidato alle cure di un gruppo di volontari provenienti da Lago Santo. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, questa sera alle 20.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon venerdì pomeriggio a voi tutti all'ascolto. Segnalo per lavori in corso code sulla A23 Palmanova Tarvisio verso Tarvisio tra il bivio per la A4 e Udine Sud. Sulla A57 tangenziale di Mestre per traffico in direzione Trieste code tra Terraglio e il bivio per la A27. Per traffico ancora code anche sulla A4 Venezia Padova tra il bivio per la A13 e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Andiamo sulla A4 Brescia Padova. Si rallenta per traffico intenso in direzione Venezia tra Brescia Ovest di competenza di Autostrade per l'Italia e Peschiera del Garda. In direzione Milano per traffico rallentamenti con code tra Soave San Bonifacio e Brescia Est. Ancora a 4 Brescia Padova nella notte di sabato 27 giugno in direzione Venezia dalle 22 fino alle 6 del mattino di domenica avverrà la chiusura del tratto di A4 tra Verona Sud e Soave. Nei medesimi orari saranno chiuse le entrate di Verona Sud e di Verona Est in direzione Venezia. Sabato 27 giugno in direzione Milano dalle 22 fino alle 6 del mattino il traffico proveniente da Venezia uscirà obbligatoriamente a Verona Est per poi rientrare immediatamente dal medesimo casello. Il traffico una volta uscito a Verona Est proseguirà fino alla rotatoria della statale 11 per poi ritornare indietro e riprendere l'autostrada al casello di Verona Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè, si sente la differenza.

stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 17h58.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, segnalo un incidente avvenuto sulla A4 a Venezia-Padova tra il bivio per la 13 e il bivio per la 57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Si verificano code proprio in questo tratto tra Padova Est e il bivio per la A57 in direzione Trieste. A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code per traffico tra Terraglio e la A27 e tra la rotatoria Marghera e la rotatoria Miranese. In direzione Milano, code tra la rotatoria Miranese e la rotatoria Marghera. Ancora sulla A4 Brescia-Padova si viaggia a rilento per traffico intenso tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda verso Venezia e in direzione Milano tra Soave San Bonifacio e Brescia Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare l'app gratuita Info Viaggiando. A dopo, buon viaggio.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del

0: Radio Café, il est 19h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane! Ali migliora la vita.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, segnalo rallentamenti con code per traffico sulla A4 Brescia-Padova, tra Brescia-Ovest di Autostrade per l'Italia e Somma Campagna in direzione Venezia. In direzione Milano si rallenta tra Somma Campagna e Brescia-Est. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione A4 rallentamenti per traffico in uscita a Porto Gruaro, sulla A4 Venezia Padova in direzione di Trieste code tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre, sulla A4 Venezia Padova in direzione Trieste code tra Padova Est e il bivio per la A57. Parliamo anche della A57 tangenziale di Mestre, chiusure notturne degli svincoli di Mira Oriago dalle 21:30 di oggi alle 5:30 di domani. E poi nella notte di domani 21:30 di sabato 27 fino alle 5:30 di domenica 28 giugno, nello stesso orario della notte tra domenica e lunedì dalle 21:30 alle 5:30 di lunedì 29 giugno, avverrà dunque la chiusura degli svincoli di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste con deviazione sulla rotatoria Marghera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 20h02.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Radio Caffè Local News. Local News.
8: Ben ritrovati con Local News, l'informazione di Radio Caffè. La sinistra scopre il verde solo quando si avvicinano le elezioni. Dopo anni di abbattimento di alberi, consumo di suolo e una città sempre più cementificata, oggi la giunta di Padova cerca di rifarsi l'immagine regalando così 10 alberi ai cittadini. Ma i padovani non si fanno prendere in giro. Così afferma Eleonora Mosco, consigliere regionale del Veneto, vicepresidente del gruppo Stefani, presidente e capogruppo della Lega in consiglio comunale a Padova. La realtà è sotto gli occhi di tutti. Padova continua ad essere tra le città più inquinata del Veneto e l'Italia, con 52 superamenti al limite giornaliero di PM2,5 nei primi mesi del 2026. La giunta parla di piano del verde, ma i cittadini vedono una realtà ben diversa, a cominciare dai quartieri Sacra Famiglia, Arcella, Chiesa Nuova, Stanga e San Lazzaro. Garantire la piena tutela dei cittadini e consolidare il dialogo con le associazioni del settore. Con questi obiettivi la senatrice Mara Bizzotto, sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, assume la presidenza del Consiglio Nazionale dei Consumatori. Il provvedimento di nomina è stato firmato dal ministro Adolfo Urso. La difesa dei consumatori e degli utenti rappresenta per me una priorità e sono già a lavoro su questi dossier per assicurare una tutela sempre più efficace e concreta dei diritti dei cittadini, soprattutto in una fase economica così complessa, segnata dal caro energia e dall'inflazione che incidono in maniera pesante sui consumi e sul potere d'acquisto delle famiglie. A Padova la Polizia di Stato continua l'attività di prevenzione e contrasto ai furti, alle truffe e ai danni di anziani. Arrestato nella mattinata a Bassano del Grappa un 38enne campano che nella mattinata era partito da Padova e ha messo a segno un colpo con la tecnica del cosiddetto finto appartenente alle forze dell'ordine. Ai danni di un anziano di 80 anni i poliziotti hanno recuperato e restituito alla vittima tutta la refurtiva per un valore di oltre 20.000 euro. E ancora è accaduto che in località Ponte Alto, nel comune di Agordo, nel Bellunese, i vigili del fuoco si sono adoperati per il recupero di un animale in difficoltà. Un capretto era precipitato in un dirupo, rimanendo bloccato a circa 10 metri di profondità sotto il piano stradale. La squadra di distaccamento di Agordo, impiegando tecniche di derivazione speleo alpino fluviale, ha raggiunto l'animale calando un operatore nel dirupo. Dopo averlo recuperato, il capretto è stato riportato a livello della carreggiata. L'animale in buone condizioni è stato affidato quindi al pastore proprietario. È arrivato ieri a Venezia, nella suggestiva location di Piazza San Marco, Io Riccardo Cocciante nel 2026. I live estivi del celebre cantautore continueranno poi in tutta Italia e si concluderanno il 27 settembre all'Arena di Verona. Ricordo che dopo alcune date in Italia, Cocciante tornerà lunedì 20 luglio 2026 ad Este, nel Padovano, presso il Castello Carrarese durante Este Music Festival 2026. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento come sempre alle prossime edizioni.
7: Radio Caffè Local News.
6: Prossimo appuntamento con informazione locale lunedì pomeriggio alle 14.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Dalla nostra redazione un ben ritrovati all'ascolto in questo inizio di serata di venerdì. Segnala ancora per traffico intenso rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e di competenza di Autostrade per l'Italia e Somma Campagna in direzione Venezia. Rallentamenti con code anche in direzione Milano tra Somma Campagna e Brescia Est. Rallentamenti con code tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Padova si viaggia a rilento in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre. Anche sulla A57 tangenziale di Mestre si verificano code in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Torniamo a parlare della A4 Brescia-Padova sabato 27 giugno in direzione Venezia dalle 22 fino alle 6 del mattino successivo. Avverrà la chiusura del tratto tra Verona Sud e Soave. Nei medesimi orari saranno chiuse le entrate di Verona Sud e di Verona Est in direzione Venezia. Sempre sabato 27 giugno in direzione Milano dalle 22 fino alle 6 del mattino successivo il traffico proveniente da Venezia uscirà obbligatoriamente a Verona Est per poi rientrare immediatamente dal medesimo casello. Il traffico, una volta uscito a Verona Est, proseguirà fino alla rotatoria della statale 11 per poi ritornare indietro e riprendere l'autostrada al casello di Verona Est. Come sempre vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Caffè. Con Radio Caffè

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio
1: Caffè. Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università.

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 21h, 2.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora. Radio Caffè.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela si aggrava di ora in ora il bilancio. Quasi 600 i morti, tra cui 3 italo-venezuelani. Circa 3.000 i feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. Già partiti gli aiuti umanitari da tutto il mondo. Facciamo il punto con Gianni De Gaetano.
2: Devastato da due terribili terremoti ravvicinati nella notte tra ieri e mercoledì, il Venezuela è in ginocchio, colpito nel cuore di Caracas, in particolare nella zona costiera dello stato della Guaira, dove una donna è stata estratta viva dalle macerie dopo 36 ore. Il bilancio delle vittime al momento è di 589 morti, 4.300 feriti, ma sono oltre 50.000 dispersi. La Farnesina ha confermato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani. La comunità italiana nel paese la più rilevante tra quelle europee. 3.000 i nostri connazionali che vivono nell'area attorno all'epicentro del sisma, circa 65.000 prendendo in considerazione l'intera area. Intanto si continua a scavare senza sosta in un quadro di assoluta emergenza per mancanza di ambulanze, medicine e materiale di primo soccorso. Si è messa in moto da 17 paesi la macchina internazionale degli aiuti umanitari. L'Unione Europea ha stanziato 200 milioni per la ricostruzione. Da Pratica di Mare è decollato un aereo con operatori sanitari e vigili del fuoco. Da Sulmona in Abruzzo verranno inviati 17 reni artificiali contro la sindrome da schiacciamento.
1: Mauro Moretti è detenuto nel carcere di Orvieto. L'ex AD di Ferrovie dello Stato RFI si è costituito nella serata di ieri dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole del manager, soddisfazione da parte delle famiglie delle vittime. Sentenza storica, aspettavamo questo momento da 17 anni. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Così Papa Leone XIV si è rivolto ai cardinali arrivati a Roma per il secondo concistoro del suo pontificato. Il pontefice è tornato poi ad ammonire sulla guerra. Non è mai degna dell'uomo. Sentiamo le sue parole.
3: Molti di voi provengono da terre segnate dalla guerra, dalla violenza, dalla polarizzazione sociale o religiosa. Ma nessuno di noi è estraneo alle molte forme di conflitto che attraversano oggi le nostre società. Viviamo in un tempo nel quale cresce la tentazione della frammentazione e prevalgono facilmente interessi particolari.
1: Si preannuncia un fine settimana bollente in Italia con il picco dell'ondata di calore che sta soffocando gran parte dell'Europa. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, domani si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. Sotto pressione gli ospedali, gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 10-15%, ma per ora non si registra una situazione allarmante. Purtroppo però si registrano nuove vittime a Marsiglia in Francia. Tra i paesi più colpiti, un neonato di 18 mesi è morto in ospedale dopo essere stato salvato da un'auto surriscaldata. Oltre 200 i decessi in Spagna. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail che c'è stato un accesso non autorizzato ad alcuni dati. Non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account, credenziali personali, informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita i clienti a prestare massima attenzione ai messaggi sospetti. Presentata una denuncia alla Procura di Roma. Voltiamo pagina. Novità nella cura di malattie della pelle dal forte impatto sulla vita dei pazienti, diffuse anche in età pediatrica. Sono state presentate a Milano. Sentiamo Andrea Simone.
4: Svolta terapeutica per i pazienti affetti da patologie dermatologiche gravi. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la rimborsabilità di Nemolizumab, innovativo principio attivo sviluppato da Galderma, ora disponibile in Italia per uso sottocutaneo. Due le indicazioni: la dermatite atopica da moderata a grave e la prurigo nodularis. Angelo Marzano, professore ordinario e direttore della struttura complessa di dermatologia del Policlinico di Milano.
5: La prurigo nodularis è una malattia infiammatoria che oggi definiamo neuroinfiammatoria perché la sostanza che la guida è una citochina, l'interleuchina 31. Oggi abbiamo un farmaco biologico che si chiama Nemolizumab che va a colpire proprio l'interleuchina 31. È un effetto migliorativo eccezionale sul prurito, riducendolo drasticamente fino alla scomparsa in tempi molto rapidi, addirittura entro una settimana.
4: L'incidente L'incidenza della dermatite atopica in età pediatrica in Italia è del 15%. Giuseppe Micali, ordinario di dermatologia dell'Università di Catania.
6: La dermatite atopica è molto frequente in paesi ad alto livello di industrializzazione. È una patologia che compare sia in età pediatrica ma anche in età adulta. A livello globale, intorno a 200 milioni di pazienti nel mondo affetti da dermatite atopica.
1: Mondiali di calcio in chiusura, inizia a delinearsi il quadro dei sedicesimi di finale tra questa sera e questa notte, altre 6 gare della terza giornata. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
7: 119 gol in due in poco più di 150 partite complessive è lo score in nazionale di Mbappé e Haaland, trascinatori e leader di Francia e Norvegia, che stasera si giocano il primo posto nel gruppo I. Da una parte il ritmo dei Blues si muove su note stellari e si fa preferire nei pronostici, dall'altra la quantità del bomber del City dovrà essere supportata all'unisono dai compagni di squadra. Nella notte spazio anche alla garra della Celeste, che dovrà ritrovarla insieme a un pizzico di locura tanto caro a Bielsa, per sperare di qualificarsi contro la Spagna di Lamine Yamal, a proposito di stelle. E ancora la favola capoverde nello stesso gruppo, l'H, a quota 2 come l'Uruguay e a più 1 sugli avversari sauditi. All'alba infine verrà spezzato l'equilibrio anche del gruppo G, che come la Spagna è guidato dall'Egitto a quota 4, poi Iran e Belgio a 2 e Nuova Zelanda a 1 punto.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
8: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto dalla nostra redazione. Segnalo sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code per traffico tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste, code per traffico tra Padova Est e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre. Parliamo proprio della tangenziale di Mestre e delle chiusure notturne degli svincoli di Mira-Oriago nelle notti di oggi, domani e dopodomani, dunque da questa notte ore 21.30 fino alle 5.30 di domani sabato 27 giugno e poi ancora nello stesso orario nelle notti di sabato e domenica avverrà la chiusura dello svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste con deviazione sulla rotatoria Marghera. A4 passante di Mestre dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la A4 passante di Mestre in direzione Milano e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Alternativa Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'ascolto, buon viaggio.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h, 1.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 26 giugno. Sulla nostra rete il traffico è regolare. Segnaliamo però che sulla A4 Milano-Brescia, di competenza di Autostrade per l'Italia, si verificano code per lavori in direzione Milano tra Brescia Ovest e Ospedaletto. Sempre per lavori, fino alle 5.30 di domattina, l'interconnessione tra la A4 Venezia-Padova e la tangenziale di Mestre sarà chiusa per chi proviene da Trieste e vuole immettersi nella tangenziale. In alternativa si può utilizzare lo svincolo di Padova Est. Sempre fino alle 5.30 di domattina è chiusa per lavori anche l'uscita di Miro Riago della tangenziale di Mestre per chi proviene da Milano. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 27 giugno. Nel frattempo, per restare aggiornati in tempo reale, scaricate la gratuita Info Viaggiando. Buona serata e buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: l'été de la plage.
1: Ogni venerdì su Radio Café.
0: Radio Café, il est 23h01.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, il est minuit 2. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane! Ali migliora la vita.